0: Ona unozimanga ngisowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi uMashawane 1512.
1: Thola insebenzo zika Dr. Mzinto Ngema. La isiwasho soxosha izimvule emaphupho. Umphakamisi isiwasho sokhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini. Umali eningi isiwasho esisiza isiphinde sivule inhlanhla yemali. Umkhucululi imbiza elapha izifo egazini. Sibala oshukela iphinza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa. Yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo.